Dillo chissà, mi sento al cervello qualcosa curiosa, un po' strana, che certo non va. Mi sento mezzo matto, mi sento mezzo matto.

son lo scopo della vita per te, le tue canzoni. Non amarmi che sei povero tu, voglio lusso un gran signore per me.

canzone che fa male al cuor, ma che purtroppo è il canto dell'amor, di quell'amore che fa spasimare colei che dell'amor si fa bruciare. La canto a quello

Bellamy, Bellamy, Bellamy. Dagli occhi tuoi che fan tremar d'amor, d'ardeggi fuoco e strage fai di cuor, brune castane, bionde platinate, giovani e vecchie, libere sposate, passate al largo per il vostro ben, perché quegli occhi

fai mentir, fai tradir, fai soffrir. Cambia amor ogni dì, sei così.

molto spesso non si sa dove ci porterà l'amore. Per colpa dell'età ogni donna guai ci dà e molte volte peggio ancora. Se la gioventù non dovesse scappare non si avrebbe più tanta fretta d'amare. Per colpa dell'età molto spesso non si

tettere zongori, sta capo ti sciofani, e capi acqua musicale, giocco zongorano, ma code tutte mente all'anno, muovono e surfano e giorano.